o me boca la, la boca de. Timu, o me boca la, la bo bo bo bo boca, la boca, la bo bo bo boca, la boca. Tilu di kubele, kubele kuku kuku, kubele kubele kuku kuku, kubele kubele kuku. Yo, komite ti ti ti ti, komite komite, ba di shoko di shoko. Di shoko di shoko, chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala kokola kola, bibi koko koko koko, bibi koko bibi koko kola, kola kokola. Wala pega bu pega bu pega bu pega pega bu kina, connect. Na bimpinya kina, bimpono kina bu kina bu kina bu kina. Papa kilima so, yo. Kama nafasi fama, ina finji finji, ina jingi jingi. Alla muove la tocca, la tocca. Cholo cho cho cho cho cholo lo cholo lo cho cho cho cho. Dama na fasi fama, ina fingi fingi, ina jingi jingi. Alla muove la tocca. Cholo lo cho cho cholo lo cholo lo. Papa kelima so, papa kelima so.